quando verrà? Nessuno lo sa. Nessuno lo sa. Mai o forse sì. Ma finché luce avrai per gli occhi tuoi,